0: di risolverli. Sono restrittivo fino a...
1: I'm responding 153 Sylvania Street, 29 is responding 153 Sylvania Street, out for Donnie North Medicare.